Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in transmi creature esista, presimo legge, ed un antandium tuo, e al tuo principio, per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre,